0: Housebrand Cafe. Housebrand Cafe per... Housebrand Cafe per favore? Sì, signor. Housebrand Cafe per favore? Sì, signor. Housebrand Cafe per favore? Sì, signora.
1: Housebrand, tuhle kávu...
0: Housebrand Cafe per favore? Sì, signora.
1: Housebrand, tuhle...
0: Cafe per favore? Sì, signora.
1: Housebrand, tuhle kávu...
0: Favore? Sì, signora.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Radio. Rock Radio. Radio. Rock Radio. Radio. Rock Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

Rock Radio. Rock, Rock Radio. Rock, Rock Radio. Rock, Rock Radio. Rock, Rock Radio. Radio.